0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: la speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: vengo a cercare. Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiare ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Uè, so asciuda bazzete, e tu, sì, si asciuda bazze pure tu. No,

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 4 settembre 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. Un vecchio abbonamento dimenticato o un servizio che non usate più attirerà la vostra attenzione. Sarà la giornata ideale per fare pulizia nelle finanze ricorrenti e recuperare piccole somme utili. Toro, in amore proverete un'attrazione per qualcuno che ha gusti diametralmente opposti ai vostri. Questo contrasto sarà la scintilla per un dialogo vivace che vi farà mettere in dubbio i vostri pregiudizi. Gemelli, sentirete il bisogno di staccare dai social media per ritrovare una dimensione più tattile e reale. Dedicare il pomeriggio a un'attività manuale come il bricolage vi restituirà un senso di pace. Cancro, sarete chiamati a dare un parere oggettivo su una questione legale che coinvolge un conoscente. La vostra capacità di restare distaccati dai sentimenti sarà la risorsa più preziosa per chi vi ascolta. Leone, un piccolo inconveniente domestico vi spingerà a imparare una nuova abilità tecnica per risolvere il problema da soli. La soddisfazione di non aver chiamato un esperto vi darà un umore eccellente. Vergine, vi sentirete pronti a cambiare radicalmente la vostra routine mattutina, introducendo un'abitudine insolita. Questo piccolo scossone al sistema vi regalerà una lucidità mentale inaspettata. Bilancia, le vostre finanze beneficeranno di un consiglio ricevuto da una persona molto più giovane di voi. Non sottovalutate le nuove tendenze. Oggi la freschezza mentale batterà l'esperienza consolidata. Scorpione, in amore deciderete di rivelare un vostro desiderio nascosto scoprendo con sorpresa che il partner lo condivide. La serata prenderà una piega inaspettata e decisamente coinvolgente. Sagittario, riceverete un invito per un evento che richiede un protocollo rigido che solitamente detestate. Sorprendentemente troverete divertente calarvi in una parte diversa dal solito per qualche ora. Capricorno, un sogno particolarmente vivido vi darà la chiave per risolvere un dubbio che riguarda un progetto a lungo termine. Seguite l'immagine che vi è rimasta impressa al risveglio, ha un senso logico. Acquario, sarete molto loquaci in un contesto dove solitamente preferite osservare, diventando il motore di una discussione. Le vostre parole ispireranno qualcuno a compiere un passo coraggioso. Pesci, vi prenderete cura di una collezione o di un archivio di vecchie foto, decidendo di digitalizzare i ricordi. Questo viaggio nel tempo vi farà riflettere su quanto siete cambiati negli ultimi anni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccomi prontissima ad aprire questa mattinata di venerdì 4 settembre su Romantica Radio. Buona giornata, Monia Braga con voi fino alle 9. Non sono sola, accanto a me, anzi a dire la verità di fronte a me, di là del vetro di questo studio, Simone Serpone, sempre ad occuparsi della parte tecnica. Allora io direi di iniziare la mattinata con le nostre belle canzoni romantiche. Tra l'altro è venerdì ed è una bella data, giustamente sentiamo Profumo di Weekend, il primo fine settimana di settembre. Ci prendiamo anche un bel caffettino, anche perché sento il profumo, come canta anche la nostra sigla, e allora lo facciamo mentre ci ascoltiamo anche Volare nel blu, dipinto di blu del grande Domenico Modugno, e tra poco anche gli Homo Sapiens, Peconsville.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ancora buona giornata, venerdì 4 settembre, Monia Braga con voi. Come sempre a quest'ora spazio al buongiornissimo caffè, aspetto le vostre cartoline, le vostre sveglie. Da che ora siete svegli? Cosa prevede la vostra giornata, il vostro weekend? 331 240 78 78. Poi pian piano salutiamo anche coloro che si svegliano con calma, giustamente. New Trolls adesso, che idea? E tra poco anche Ornella Vanoni. Io come farò?

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
3: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
2: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
3: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Siamo al 4 settembre, ci piace sempre far iniziare la giornata, la mattinata con una sorta di almanacco. Beh, in primis andiamo a scoprire i santi del giorno. Oggi innanzitutto è Santa Rosalia, vergine ed eremita, è la celebre ed amatissima patrona di Palermo, la Santuzza, la Rosalia, insomma Santa Rosalia che tanto amiamo, e si festeggia in questa giornata perché si ricorda la data della sua morte. Salutiamo anche tutti i siciliani all'ascolto. In questa giornata, nel 1998, Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, registrano ufficialmente la società di Google. Il motore di ricerca muove i suoi primi passi all'interno di un garage in California e poi insomma ha conquistato tutto il mondo. Santo Google, se non ci fosse bisognerebbe insomma inventarlo, ed è stato creato proprio in questo 4 settembre nel 1998. Ancora grande musica su Romantica Radio, arriva Tony Renis con Quando, Quando, Quando, e tra poco anche Gianni Togni, quella

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. Bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
1: Ciao romantica, sono Gabriele da Caserta. Grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date. Vi ascolto ogni giorno. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima ora passata insieme e lo facciamo come sempre anche con lo spazio dedicato all'oroscopo, questo tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltarci i cugini di campagna con 64 anni e tra poco anche Nino Buonocore, Se fossi in te, sempre qui su Romantica Radio, continuate ad essere dei nostri, spazio il buongiornissimo caffè alla 331 240 78 78.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 4 settembre 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. Un vecchio abbonamento dimenticato o un servizio che non usate più attirerà la vostra attenzione. Sarà la giornata ideale per fare pulizia nelle finanze ricorrenti e recuperare piccole somme utili. Toro, in amore proverete un'attrazione per qualcuno che ha gusti diametralmente opposti ai vostri. Questo contrasto sarà la scintilla per un dialogo vivace che vi farà mettere in dubbio i vostri pregiudizi. Gemelli, sentirete il bisogno di staccare dai social media per ritrovare una dimensione più tattile e reale. Dedicare il pomeriggio a un'attività manuale come il bricolage vi restituirà un senso di pace. Cancro, sarete chiamati a dare un parere oggettivo su una questione legale che coinvolge un conoscente. La vostra capacità di restare distaccati dai sentimenti sarà la risorsa più preziosa per chi vi ascolta. Leone, un piccolo inconveniente domestico vi spingerà a imparare una nuova abilità tecnica per risolvere il problema da soli. La soddisfazione di non aver chiamato un esperto vi darà un umore eccellente. Vergine, vi sentirete pronti a cambiare radicalmente la vostra routine mattutina, introducendo un'abitudine insolita. Questo piccolo scossone al sistema vi regalerà una lucidità mentale inaspettata. Bilancia, le vostre finanze beneficeranno di un consiglio ricevuto da una persona molto più giovane di voi. Non sottovalutate le nuove tendenze. Oggi la freschezza mentale batterà l'esperienza consolidata. Scorpione, in amore deciderete di rivelare un vostro desiderio nascosto, scoprendo con sorpresa che il partner lo condivide. La serata prenderà una piega inaspettata e decisamente coinvolgente. Sagittario, riceverete un invito per un evento che richiede un protocollo rigido che solitamente detestate. Sorprendentemente troverete divertente calarvi in una parte diversa dal solito per qualche ora. Capricorno, un sogno particolarmente vivido vi darà la chiave per risolvere un dubbio che riguarda un progetto a lungo termine. Seguite l'immagine che vi è rimasta impressa al risveglio, ha un senso logico. Acquario, sarete molto loquaci in un contesto dove solitamente preferite osservare, diventando il motore di una discussione. Le vostre parole ispireranno qualcuno a compiere un passo coraggioso. Pesci, vi prenderete cura di una collezione o di un archivio di vecchie foto, decidendo di digitalizzare i ricordi. Questo viaggio nel tempo vi farà riflettere su quanto siete cambiati negli ultimi anni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Eccomi, ci sono pronta per una nuova ora. Ancora buona giornata, ben svegliate a tutti coloro che pian piano si aggiungono ovviamente e iniziano ad ascoltare la radio, perché pian piano ci si sveglia, si accende, si fa colazione, si vive questa giornata di venerdì 4 settembre. Tra poco Eros Ramazzotti & Cher con Più che puoi, subito Air Supply, I Can Let Go e tra poco anche la collection musicale Napoli Pop.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: È il 4 settembre, è venerdì, andiamo un po' a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi, beh, sarebbe stato il compleanno di Luigi Cadorna, generale politico italiano, capo di stato maggiore dell'esercito italiano durante la prima guerra mondiale fino alla disfatta di Caporetto. Oggi in giro per l'Italia ci sono tante vie e piazze intitolate ovviamente a lui. Oggi è il compleanno anche di Beyoncé, superstar internazionale della musica pop, R&B, attrice, imprenditrice, insomma grande è donna, le facciamo tanti auguri. Ma tutto torna, tutto ci porta sempre in Sicilia. Oggi è il compleanno anche della cantantessa, di Carmen Consoli. È lei una grande artista, grande donna. Tra l'altro io sono sempre stata una sua grandissima fan, da ragazzina ero anche iscritta proprio al suo fan club. Mi piace questa cosa che Carmen Consoli è nata il 4 settembre, il giorno anche di Santa Rosalia, e lei è siciliana, insomma, quindi mi piace, bella questa cosa. Proseguiamo con la musica romana. Dario Baldambembo con Tu cosa fai questa sera, e tra poco anche Orietta Berti, Non illuderti mai.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
3: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
2: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
3: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo andati a scoprire i compleanni di questa giornata, di questo venerdì 4 settembre. Come sempre mi piacerebbe anche sapere se tra di voi c'è qualcuno che festeggia gli anni, qualche anniversario, così possiamo festeggiare insieme, romanticamente ovviamente, no? 331-240-7878, dai, raccontatemi tutto. E nel frattempo arriva Mina, Vorrei averti nonostante tutto, e tra poco anche Prendi questa mano, Zingara, Iva Zanicchi su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao, questo è il telefono di mio marito Massimo. Comunque vi ascoltiamo tutti e due e telefoniamo da Avellino. Siete bravi, simpatici e continuate così. Ciao.
1: Vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

La nostra musica romantica prosegue in questo venerdì 4 settembre, ancora buona giornata, continuate a seguirci, FM, streaming, DAB, attraverso l'app, ci sono mille modi per essere dei nostri. Tra pochissimo l'oroscopo e tra l'altro, se per caso lo perdete, sul nostro sito romanticaradio.it lo trovate sempre l'oroscopo, mi raccomando. Arrivano i Dick Dick adesso, il primo giorno di primavera, e tra poco Alice con Per Elisa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 4 settembre 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. Un vecchio abbonamento dimenticato o un servizio che non usate più attirerà la vostra attenzione. Sarà la giornata ideale per fare pulizia nelle finanze ricorrenti e recuperare piccole somme utili. Toro, in amore proverete un'attrazione per qualcuno che ha gusti diametralmente opposti ai vostri. Questo contrasto sarà la scintilla per un dialogo vivace che vi farà mettere in dubbio i vostri pregiudizi. Gemelli, sentirete il bisogno di staccare dai social media per ritrovare una dimensione più tattile e reale. Dedicare il pomeriggio a un'attività manuale come il bricolage vi restituirà un senso di pace. Cancro, sarete chiamati a dare un parere oggettivo su una questione legale che coinvolge un conoscente. La vostra capacità di restare distaccati dai sentimenti sarà la risorsa più preziosa per chi vi ascolta. Leone, un piccolo inconveniente domestico vi spingerà a imparare una nuova abilità tecnica per risolvere il problema da soli. La soddisfazione di non aver chiamato un esperto vi darà un umore eccellente. Vergine, vi sentirete pronti a cambiare radicalmente la vostra routine mattutina, introducendo un'abitudine insolita. Questo piccolo scossone al sistema vi regalerà una lucidità mentale inaspettata. Bilancia, le vostre finanze beneficeranno di un consiglio ricevuto da una persona molto più giovane di voi. Non sottovalutate le nuove tendenze. Oggi la freschezza mentale batterà l'esperienza consolidata. Scorpione, in amore deciderete di rivelare un vostro desiderio nascosto, scoprendo con sorpresa che il partner lo condivide. La serata prenderà una piega inaspettata e decisamente coinvolgente. Sagittario, riceverete un invito per un evento che richiede un protocollo rigido che solitamente detestate. Sorprendentemente troverete divertente calarvi in una parte diversa dal solito per qualche ora. Capricorno, un sogno particolarmente vivido vi darà la chiave per risolvere un dubbio che riguarda un progetto a lungo termine. Seguite l'immagine che vi è rimasta impressa al risveglio, ha un senso logico. Acquario, sarete molto loquaci in un contesto dove solitamente preferite osservare, diventando il motore di una discussione. Le vostre parole ispireranno qualcuno a compiere un passo coraggioso. Pesci, vi prenderete cura di una collezione o di un archivio di vecchie foto, decidendo di digitalizzare i ricordi. Questo viaggio nel tempo vi farà riflettere su quanto siete cambiati negli ultimi anni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Siamo pronti per una nuova ora, è il 4 settembre, abbiamo da poco iniziato questo mese e attenzione, tra poco arriva un bel momento per accaparrarvi i nostri gadget. Intanto Randy Crawford, apriamo così questa nuova ora su Romantica Radio con One Day I'll Fly Away e tra poco anche la mia estate con te di Fred Buongusto.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre. È tempo di gadget. Li volete? Beh, allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda facilissima. Una famosa strofa della canzone La pioggia dice: la pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La ricordate? E ricordate anche chi la cantava? Beh, dai, insomma, scrivetemelo. Sempre al 331 240 78 78. Velocissimi, perché solo il più veloce conquista i gadget romantici.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco mattutino delle truppe russe a Odessa. Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Droni di Kiev colpiscono anche un impianto di difesa russo a 1.300 chilometri dal confine. Drammatico femminicidio-suicidio ieri lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna, mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva chiamato al 112. Poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Calcio, colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2 regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. È tutto, ma più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Romantica News, l'appuntamento ovviamente con l'informazione, ritrovato qui su Romantica Radio. Tra pochissimo, attenzione, la sfida tra le star, grandi artisti italiani, internazionali, gruppi, la sfida delle stelle, insomma, top star. E attenzione perché a sfidarsi saranno Dire Straits e gli U2, quindi mamma mia, grande sfida. Nel frattempo arrivano gli Equipe 84, Io e Mente Te, e tra poco anche Elton John e Kiki D. And I'm gonna break in my heart.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Ci sono due delle band più importanti degli anni Ottanta in sfida in questa puntata, Dire Straits e U2. I primi riconoscibili dalla prima nota per il loro stile musicale che fonde rock, blues e elementi di musica folk. La band fu fondata nel 1977 a Londra dal chitarrista e cantante Mark Knopfler, che divenne il leader e la principale fonte creativa del gruppo. Nel corso degli anni la formazione è cambiata, ma Mark Knopfler è sempre stato il cuore pulsante della band, con la sua chitarra e il suo stile vocale unico. I secondi, gli U2, sono tuttora una delle band più influenti della storia del rock. Il gruppo, fondato a Dublino nel 76, è composto da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Un sound unico il loro, che sapientemente mescola rock, punk e sonorità elettroniche. Ma non solo, la band è famosa anche per l'impegno sociale, i temi profondi e spesso duri dei testi, che trattano anche questioni politiche, sociali e religiose.

0: Le due band hanno rappresentato e rappresentano la musica internazionale dagli anni Ottanta. Non esistono racconti o leggende su una presunta rivalità, ma certamente, avendo almeno per un certo periodo calcato gli stessi palcoscenici, potremmo ipotizzare che siano due facce della stessa medaglia. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
3: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio, sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi, vi voglio bene a tutti, ciao.
4: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
5: Siamo arrivati al momento dei saluti, prima però vi devo dare la soluzione di impressione di settembre, perché una famosa strofa della canzone La pioggia diceva: la pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. Lo ricordate? L'avete ricordata? Beh sì, anche perché in tanti mi avete scritto chi la canta questa bella canzone, La pioggia. Gigliola Cinguetti, complimenti, solo il più veloce o la più veloce riceverà i nostri gadget, tranquilli, verrete ricontattati. Ci salutiamo con Marco Masini, Canta nei ragazzi, e tra poco anche Marcella Bella mi fa morire cantando. Io vi auguro di passare una buona giornata, essendo venerdì anche un super weekend. Fatemi salutare anche i colleghi del fine settimana, e quindi il nostro Benny, Paola Coda, Simonetta, il Baga, Giampa, che vi terranno compagnia sia domani che domenica. Io torno lunedì a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E sulle note e gli applausi della nostra sigletta si apre un'altra mattinata insieme qui su Romantica Radio. Bentrovati da Ornella Rauccio, da Simone Serpone che è in regia e da tutta la squadra che è qui e che è pronta come sempre a lavorare per voi, che lo sta facendo già da prima. Saluto per questo anche Monia che è stata dalle 6 con voi. Noi proseguiamo insieme fino a mezzogiorno con tanti appuntamenti che come sempre non vi dico appena arrivo al mattino, ma li scopriamo man mano insieme. Invece vi do subito i nostri contatti, come sempre il numero 331 240 78 78, l'indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. cosa mettiamo su Romantica Radio stamattina, che ci abbiamo di bello sul menù? Allora, tra poco ritroveremo Michele Zarrillo con Sara Banda. Subito partiamo dal 1979 con i Mattia Bazar e indimenticabile Una parola del testo, che è bam, per C'è tutto un mondo intorno.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Di ritorno dal primo appuntamento di questa mattina con Napoli Pop, tranquilli, più tardi ce ne sarà anche un altro. E chi ci sarà di famoso da festeggiare perché è nato in passato proprio in questa data, il 4 di settembre come oggi? Beh, andiamo all'anno 1916, quando nasce una grande attrice di teatro, TV, cinema, Lina Volonghi. E in particolare per noi che siamo voci radiofoniche, oltre alla sua indubbia bravura, voglio segnalare anche il fatto che lei avesse questa timbrica vocale così personale, così avvolgente, così bella, davvero. Andate a ritrovare qualche filmato o qualche audio d'epoca e capirete che vi sto dicendo una cosa che vale la pena ritrovare. Vale la pena sempre ritrovare le più belle canzoni d'amore, sono sempre qui su Romantica Radio e avremo un momento dal 71 per Massimo Ranieri tra poco. Subito c'è una sporca poesia di Fiordaliso.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E visto che siamo ancora a bordo della nostra DeLorean, la nostra macchina del tempo, ci stiamo un po' stretti, un po' pigiati, per fortuna sono in tanti i romantici che ascoltano Romantica Radio. Beh, approfittiamo per fare un'altra tappa indietro nel tempo e ritrovare un evento speciale del passato avvenuto il 4 settembre del 1781, quando un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda quello che allora era un villaggio e che oggi è la città di Los Angeles in California. E pensate che da 44 gatti che erano, oggi sono quasi 4 milioni di abitanti. E non so quanti milioni di ascoltatori abbiano avuto le canzoni che stiamo per ritrovare, perché sono due tormentoni di più, due colossi della musica italiana ed internazionale. Avremo Adriano Celentano con Azzurro e subito dall'83 con la voce di Maggie Reilly, Mike Oldfield e Moonlight Shadow.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
1: Ciao romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata. Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

conserve dire tanti se, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

passetto indietro nel tempo per questa mattina, poi ci fermeremo qui per oggi. E allora torniamo al 4 settembre del 1882, quando Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Ma facciamo luce su questo caso. Ah no, scusami, l'avevano già fatto. Va bene, allora facciamo musica, che è meglio, è la cosa che sappiamo fare meglio qui su Romantica Radio. E tra poco ascolteremo Amedeo Minghi con Di più. Subito torniamo a Canzonissima del 1970 con Patti Pravo, e questa è Tutt'al più.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Già consumata un'oretta insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati, buon venerdì 4 settembre da Ornella Rauccio, da Romantica Radio. Restate con noi almeno fino a mezzogiorno, ma poi oltre, fino al pomeriggio, alla sera, alla notte, sempre. E dai, è il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Giuseppe da Napoli, che scrive: vi ascolto da qualche mese e non vi ho più lasciati. Romantica è davvero speciale. Sai cosa ti dico? Intanto grazie. È speciale perché i romantici che l'ascoltano sono speciali e la rendono speciale. Quindi grazie davvero a tutti, anche agli altri che stanno scrivendo. Vi dedichiamo le prossime canzoni. Arriveranno i Pooh dal 79 con Io sono vivo e subito facciamo un pieno d'amore con Loretta Goggi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: che questo venerdì mattina siete già in modalità pre-weekend e allora qualunque scelta facciate per questo fine settimana lasciatevi come sempre accompagnare da Romantica Radio. E volevo segnalarvi che a quest'ora, ma ormai già lo sapete, al sabato e la domenica incontrate la mia e vostra amica Simonetta, quindi non perdete anche questo appuntamento del mattino su Romantica Radio nel fine settimana. Non perdete le canzoni romantiche che stanno per arrivare, tra poco ritroveremo i giorni di neve di Claudio Baglioni, subito andiamo al 1968 con Dionne Warwick e questa è This Girl's in Love with You.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi scatta il record di longevità per il governo di Giorgia Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD Schlein. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, scrive la premier sui social. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e 3 feriti in un raid russo a Odessa. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una storia su Instagram con scritto "Addio a tutti". Questo è l'ultimo messaggio di Federico Bella, il 36enne fiorentino, che ha ucciso ieri pomeriggio Lorena Isheri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Tennis, ancora una rimonta e una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Schoolgate. Esce di scena Lorenzo Musetti, battuto in rimonta da Sweeney. Fuori anche Bellucci, eliminato da Fritz. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Dopo l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo, grazie alla redazione, e stiamo per ritrovare tra poco anche lo spazio Top Star, la sfida delle stelle. E che sfida questa mattina, no vabbè, non ce la posso fare ragazzi. A confronto ci saranno George Michael e Freddie Mercury. Mamma mia, ho i brividi solo a pensarci, quindi l'ascolteremo insieme tra un po'. Attenzione, perché poi ci divertiremo con lo spazio Impressioni di settembre, vi spiegherò tutto e ci sarà modo per conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con Giardino dei Semplici e Concerto in La Minore, e subito, prima ancora, abbiamo il brano di debutto di Marco Armani. Andiamo al 1982 con Domani, ma lo suoniamo oggi, proprio ora. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Solo George Michael può cantare una canzone di Freddie Mercury. Affermazione dei membri dei Queen in occasione del concerto tributo al grande cantante. E allora, eccoci a metterli a confronto. Freddie Mercury è stato uno dei cantanti più leggendari e carismatici della storia della musica rock. La sua voce potente, il suo carisma e la sua presenza scenica hanno fatto di lui una vera e propria icona, e non solo della musica, ma anche della cultura popolare. Con i Queen ha creato alcune delle canzoni probabilmente più memorabili della storia della musica, particolarmente ispirato nel combinare opera, teatralità e innovazione musicale. George Michael ha iniziato la sua carriera nel 1980 con gli Wham, per proseguire da solista solo qualche anno dopo. Sensuale, sofisticato, era noto per la sua voce incredibilmente versatile, in grado di passare da un tono morbido e melodico a uno potente e grintoso. La sua tecnica vocale e la sua abilità nel songwriting lo hanno reso uno degli artisti più rispettati del suo tempo.

0: Entrambi gli artisti hanno avuto una vita molto difficile. Freddie Mercury, morto a 45 anni a causa dell'AIDS, un simbolo di espressione individuale e di lotta contro la discriminazione. George Michael, scomparso a 53 anni per una crisi cardiaca, dopo una vita segnata da momenti difficili e crisi personali. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
3: Ciao Romantica, sono Orazio da Roma. Per me siete dei fiuti nel deserto, dei fiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare la buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao Romantica.
4: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
1: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
5: Il divertimento e i gadget di Romantica Radio al venerdì vogliono dire impressioni di settembre. E allora ci sarà una facile domanda legata ad una delle canzoni di atmosfera settembrina. Se siete pronti, dovrete rispondere al 331-240-7878 a questa domanda. Una strofa di Ancora tu dice: disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo sperando che non sia follia. La ricordate? Penso di sì. E ricordate chi la canta. Siate velocissimi perché solo il primo conquista uno dei gadget di Romantica Radio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Sempre detto che ci vola il tempo al mattino qui su Romantica Radio, ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutti noi. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e ho ancora adesso spazio per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, non smettete mai di farlo. E volevo adesso salutare e ringraziare Adele da Milano che ha scritto: voi di Romantica siete gli amici di ogni giorno con cui ricordare mille istanti felici, vi voglio bene. Baci a tutti i romantici del mondo. Addirittura, beh sì, perché con l'app di Romantica Radio davvero potremmo salutare tutti i romantici che ci ascoltano sparsi in tutto il pianeta. Grazie Adele, grazie a tutti voi, grazie Graziella e grazie Orazio, come sempre. Dai, vi dedico le prossime canzoni. Arriveranno insieme Domenico Modugno e il figlio Massimo in Delfini dal 93, e subito c'è Albano con Storia di noi due.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E ora che abbiamo goduto del nostro secondo appuntamento con Napoli Pop, cosa facciamo? Ce ne andiamo da Napoli in Nuova Zelanda, dove potreste incontrare molte più pecore che abitanti, perché no, davvero, ci sono, sembra, più pecore che persone, anche se sembra che questo divario poi nel tempo si sia ridotto. Pare che negli anni 80 ci fossero circa 22 pecore per ogni abitante, oggi il rapporto sarebbe sceso a circa 4-5 pecore per ogni essere umano. Ma comunque mi sembra una bella proporzione. Come commenterei questa notizia? Mi conoscete abbastanza, la Rauccio vi può dire solo vabbè, lasciamo stare, torniamo alla musica, lasciamo le pecore dove sono e tra poco avremo Due Mele, canzone di Homo Sapiens. Subito torniamo a Sanremo 83 con Dori Ghezzi, una canzone che aveva nella melodia assonanze con Space Oddity di David Bowie e negli arrangiamenti somiglianze con Johnny e Mary di Robert Palmer, ed è Margherita non lo sa.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oggi è venerdì, quindi vi invito a non perdere l'appuntamento del pomeriggio con Lucio Belmonte, che è con voi dalle 15 alle 18, ma dalle 17 è immerso con uno degli ascoltatori di Romantica Radio nello spazio Senti chi ci ascolta di ogni venerdì pomeriggio. Se volete anche voi essere protagonisti di questo spazio con Lucio, che in un'oretta vi ascolta, vi fa raccontare la vostra storia, la vostra vita, beh, mandate un messaggio al 331 240 78 78 chiedendo proprio di prenotarvi, di partecipare all'appuntamento Senti chi ci ascolta su Romantica Radio, dove tra poco ascolteremo Roberto Soffici con Invece Adesso, e subito torniamo al 1969 con il grande successo di Lucio Battisti, Acqua Azzurra Acqua Chiara.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica. Ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
1: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top. Bye Gaetano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Siamo arrivati quasi al momento dei saluti per questa mattina. Prima di andare via, ho da svelarvi la soluzione al quesito musicale che vi ho posto prima in impressioni di settembre. E allora, la soluzione alla domanda che vi avevo posto riguardante una frase della canzone Ancora tu era, è chiaro, Lucio Battisti, che abbiamo anche ascoltato prima. Grande successo di Lucio Battisti. Complimenti a chi è stato così veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, ci saranno altri appuntamenti e poi c'è sempre la sezione shop online all'interno del nostro sito romanticaradio.it. Prima di andare via ascoltiamo insieme Camaleonti con Perché ti amo e subito Gianni Togni con È bello capirci senza essere uguali. Sta per arrivare un altro dei protagonisti come me della fuga dei cervelli, perché i nostri cervelli sono fuggiti all'estero, sono rimasti solo i corpi di Ornella Rauccio e di Marco Tre, che starà con voi tra poco da mezzogiorno fino alle 15. Davvero grazie a tutti per esserci stati. Appuntamento a lunedì mattina. Buon fine settimana da Ornella Rauccio. Ci ritroveremo lunedì dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco Tre.
2: Ultimo giorno della settimana, scampoli di estati venghino, si rivenghino, questa è Romantica Radio. Buongiorno dalla voce di Marco Tre, oggi venerdì 4 settembre 2026. Le vacanze stanno finendo, il solito tran tran vi aspetta, il lavoro, l'ufficio, la casa, la famiglia. Lo so, tante belle cose, ma sì, affrontiamo anche la prossima stagione insieme, stagione che si vede e sente Romantica Radio protagonista principale, cosa che facciamo immediatamente ascoltando musica. Ma prima lasciatemi salutare Simone Serpone, Ornella Rauccio, che già si è allontanata perché lei inizia prima di me il weekend, e iniziamo con le prime due canzoni di oggi. Filipponio, eccolo qui che è arrivato finalmente il mio Filipponio con Controvento, e subito dopo Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole.

se assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento, del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami dicevi con uno strano accento, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ricordi di Romantica Radio, le emozioni che vi facciamo provare ogni volta che ascoltate la nostra musica. Richard Sanderson con She's a Lady e subito Bobby Solo con Non Posso Perderti. A proposito, questo pezzo del 1981 che parla di una bruciante ossessione amorosa, del rifiuto della fine di una storia e dell'incapacità di rassegnarsi, presentata al Festival di Sanremo del 1981, non fece tanta fortuna, ma la riascoltiamo qui su Romantica Radio perché racconta questa disperazione di quest'uomo disposto a tutto pur di far tornare la donna amata. Eccola.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto aggiunge mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito basta indugi e a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città, sulla provinciale 155. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto nuova ondata di raid incrociati, attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio, un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. Tennis si chiude con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare. Il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026, lo ha annunciato l'ITA. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Le notizie dall'Italia e dal mondo torneranno più tardi con Romantica News insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Tra un po' ascolterete anche Top Star, da riascoltare anche in podcast sulla sezione dedicata Milva, Gigliola Cinquetti, le metteremo a confronto quest'oggi in Top Star. Tra un po' c'è Mina in Amor Nero e subito dopo Manuel Manu in T'amo Amore Mio.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Due grandi artiste della musica italiana in sfida in questa puntata. Milva e Gigliola Cinquetti. La prima è stata una delle voci più potenti e straordinarie della musica italiana. Con una carriera che si è estesa per più di 6 decenni, è stata una delle interpreti più versatili, capace di spaziare tra vari generi musicali, dalla musica leggera alla musica d'autore, dal teatro alla canzone d'autore, fino alla musica popolare e alla musica classica. Particolarmente d'effetto la sua presenza scenica. Uno degli aspetti più interessanti della sua carriera, infatti, è stato il teatro musicale, in particolare il teatro di Brecht. La seconda, caratterizzata da una voce dolce e melodica, ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissima, nel 1964, quando ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Non ho l'età, che è diventata un vero e proprio simbolo della musica leggera italiana.

0: Due artiste di grande calibro e personalità, sebbene piuttosto diverse. Milva con la sua voce potente e versatile, Gigliola Cinquetti, dolce, riservata. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. È con noi anche la nostra nipotina Vittoria, di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Care amiche e amici, a voi piace più stare sotto la doccia oppure immergervi nella vasca da bagno? E tu, Simone? Doccia? La doccia sarà anche un ricordo lontano, perché arriva la lavatrice umana che vi preparerà in un attimo. Ma di questo ne parleremo tra un po', della lavatrice umana senza centrifuga, ci mancherebbe altro. Con Tu sei me, c'è Alejandro Baldi, subito invece Ricky Maiocchi in Uno di più.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Reparto saluti e non reparto salumi, anche perché me ne vado a Norcia, a Norcia si sa, c'è Loreto, ciao Loreto, ci ascolta da un sacco di tempo, grazie, e poi Giuseppe da Taranto, grazie anche a te caro amico, ma salutiamo chi scrive a marco@romanticaradio.it, Francesca da Sondrio, che musica, che magia, che sogno da Sondrio, che sogno da Sondrio, Romantica Radio, grazie cara Francesca. Continua a seguirci, per voi e per tutti gli altri, le prossime due canzoni. Elton John tra un po' con Blue Eyes e subito Fabio Concato in Ti ricordo ancora.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Oh, sti giapponesi ne sanno una più del diavolo, eh. Vi dicevo prima di questa lavatrice umana intelligente che arriva dal Giappone e punta a trasformare il bagno in un trattamento automatico dentro una specie di capsula, e a svilupparla da Science Co. e promette di lavare e asciugare una persona in 15 minuti. Beh, non è pensata almeno per ora per il bagno di casa. Il primo approdo dovrebbe essere in hotel, spa, cliniche estetiche. Vabbè, insomma, voglio dire, si sta cambiando anche il sistema di farsi la doccia. A quanto pare con questa capsula verremo incapsulati e non so che cosa succederà all'interno, spero bene. Per me che soffro un po' di claustrofobia sarà veramente un delirio. Vi lascio con due canzoni, Fred Bongusto, Non innamorarti d'improvviso, e subito dopo Tony Dallara con un inno di Romantica Radio dal titolo Romantica.

non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da €350, damigella a partire da €80.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
2: Impressioni di settembre. Si gioca così, cari miei, ma non lasciatevi impressionare.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu. Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: sono romantici, sono Pavel da Cremona, mi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo. Grazie.
1: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

che siete andati a googolare, ma chi googola non arriva prima. Eh sì, perché qua bisogna essere veloci, cari miei, eh. Allora, voglia di primavera è la pioggia che scende in la pioggia di marzo. Ricordate chi cantava questa canzone? Era la stupenda Mina. La risposta esatta era Mina, quindi chi è arrivato prima al 331-240-7878 si porta il nostro gadget a casa. E chi invece non ha vinto, beh, dovrete sicuramente riprovare nei prossimi appuntamenti che ci sono con Lucio, con Alessandra e poi domani con tutti gli altri conduttori, anche il sabato e la domenica. Iva Zanicchi con L'indifferenza e subito Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: C'è una nostra amica Ornella da Reggio Calabria che ha sentito di questa capsula per come lavatrice per lavarsi e lei è molto dispiaciuta di questo, perché come si farà dentro questa capsula a cantare come sotto la doccia? Questo è il grande dilemma, cara Ornella, ma ci sarà molto tempo ancora, chissà, i nostri pronipoti riusciranno a incapsularsi dentro questa lavatrice. Adesso vi lascio con Sammy Barbò e Aria di casa mia e subito dopo Gianni Bella in Me ne andrò.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altre due belle canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Pupo con Sempre Tu, ma ora la voce di Michele Zerrillo, un pezzo del 1988, un brano che si apre spiegando che il sentimento ha bisogno di tempo per maturare e stabilizzarsi. Dice: nascerà il tuo sentimento e crescerà, ma vuole del tempo. Beh, alla giovane età dei protagonisti il cuore avverte l'amore inizialmente come un gioco semplice. Parla della nascita, della crescita e del potere salvifico di un giovane amore. Riascoltiamo Come un giorno di sole.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Oggi il mio amico Lucio Belmonte sta confezionando una trasmissione speciale, perché come ogni venerdì dalle 17 alle 18 uno di voi o una di voi si alternerà insieme a Lucio al microfono di Romantica Radio per conoscerci meglio, per sapere un po' di più e farci i fatti vostri. Ecco, è questo sostanzialmente l'obiettivo di Romantica Radio. Allora rimanete con noi alle 17 insieme a Lucio Belmonte e il suo salotto. Ora c'è Marcella Bella con Baciami e subito dopo Little Tony in Ha Ha Ha Ridere.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per
1: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Anche questo venerdì sta per concludersi. Ebbene sì, vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte. Poi domani sapete che c'è Benny, Simonetta De Chiara Ruffo, Baga, Paola Coda e Gian Passerino. Altre conduzioni del sabato e della domenica che porteranno sicuramente compagnia a tutti i nostri ascoltatori. Adesso con le ultime due canzoni, J.K. James in Innamorata e subito dopo Riccardo Cocciante con Marilyn. Grazie Simone Serpone per essere stato con me alla parte tecnica. Cedi il posto a Camilla De Vivo alla Sala dei Bottoni. Ci risentiamo lunedì. Buona domenica a tutti da Marco 3. Ciao.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: radio.
1: E ci siamo, ritorna il venerdì, siamo al 4 di settembre, ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, siamo là a un passo ancora da un altro weekend che si preannuncia ancora un weekend particolarmente estivo, anche perché tantissimi italiani sono ancora in vacanza. Partirei immediatamente con ringraziare per le sue belle parole mio amico Marco Tre, che avete ascoltato fino a qualche minuto fa. Lui torna lunedì, perché nel frattempo arriva anche domani il nostro romantico weekend. Oggi è venerdì e, come sapete, è una puntata un po' speciale, perché per quanto ci riguarda c'è l'appuntamento con Impressioni di Settembre, questo spazio che vi consente di ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio, e poi dalle 17 alle 18 ancora voi protagonisti con Senti chi ci ascolta, noi ascoltiamo i nostri radioascoltatori. Tra poco ancora la nostra collection Napoli Pop, ma ascoltiamo prima Vita Mia di Amedeo Minghi e Gianni Nazzaro con Il Primo Sogno Proibito.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Lo abbiamo detto, sta per arrivare un altro weekend, quindi visto che siamo ancora in questa estate del 2026, perché dalle nostre parti settembre è un mese estivo, l'importante è anche darvi qualche consiglio per trascorrere qualche giorno in maniera un po' speciale, un po' particolare. Per quanto mi riguarda, devo dire che potrebbe essere un weekend super romantico, perché sono andato alla scoperta, pensate, del rifugio più romantico d'Italia. Adesso siete curiosi di sapere, magari anche per organizzare per i prossimi weekend, e allora tra poco ne parliamo, anche perché è un'esperienza veramente unica da vivere in Italia. Carta e penna, prima vi faccio ascoltare Nicola Di Bari con Eternamente, Loretta Goggi insieme a Mango con Leverà.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme.

0: 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarría, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Vi ho lanciato questa proposta di poter organizzare un weekend romantico nel rifugio più romantico d'Italia. Molti sono incuriositi, ne parliamo subito, immediatamente. Chi ha detto che il mare soltanto è un posto romantico? Lo so, quando pensate a qualcosa di romantico pensate ai famosi tramonti, anche di quest'estate, che sicuramente avete vissuto. Ma invece, attenzione, c'è la possibilità anche di vivere qualche giorno in assoluto romanticismo nel rifugio più romantico d'Italia, come dicevo, che si trova a Cortina d'Ampezzo, o più o meno vicino Cortina d'Ampezzo. Siamo in montagna, per essere precisi, a 2575 metri di altezza dal livello del mare, e qua veramente siamo alti. Fa un po' freschetto da quelle parti, ma c'è un rifugio molto, ma molto particolare, che si chiama il rifugio di Nuvolau. Lo conoscevate? No? Ve ne parlo tra poco, però devo dirvi che è stato considerato il rifugio più romantico d'Italia. Magari anche con il sottofondo della nostra bella musica. Ascoltiamo Julio Iglesias con Quando si ama davvero, e Michele con Io tornerò.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo. Ciao!
1: Ciao, Romantica Radio. Vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore. E queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E su Romantica Radio stiamo parlando del rifugio più romantico d'Italia, il rifugio di Nuvolao. Siamo vicino Cortina d'Ampezzo, ambitissimo da quelli che vogliono trascorrere qualche giorno in assoluto romanticismo, ma soprattutto anche isolamento, perché vi spiego subito: è un rifugio che si trova, come dicevamo prima, a 2575 metri d'altezza dal livello del mare, ha soltanto 24 posti letto, quindi si accettano piccoli gruppi, un ristorante con una terrazza bellissima e una vista mozzafiato. La cosa molto bella però è che non si può raggiungere in auto, si arriva soltanto fino a un certo punto, poi bisogna abbandonare l'auto e salire a piedi, per darvi l'idea di quanto è, tra virgolette, isolato dal mondo e quindi considerato uno dei rifugi più romantici d'Italia. Fateci un pensierino, si chiama Rifugio di Nuvolao, vicino Cortina d'Ampezzo. So che adesso già state calcolando come potete fare per andarci, non dimenticate di portarci con voi, insieme a voi, con la nostra musica. Ascoltiamo Claudio Baglioni, Non voglio innamorarmi mai, e subito Renato e Profeti con Io perché, io per chi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
3: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
2: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
3: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, buon venerdì. Nel frattempo voi pensate anche al vostro weekend. Vi ricordo che domani parte il nostro romantico weekend con la voce degli altri miei colleghi, e però è anche importante rispondere a quelli che sono i nostri amici che mi chiedono spesso come possono aggiudicarsi i nostri gadget di Romantica Radio. Vi spiego subito: anche questo weekend c'è uno spazio in cui potete partecipare e quindi aggiudicarvi i nostri gadget, e si chiama Impressioni di Settembre. Mi raccomando, orecchio alla radio, è molto semplice, quando arriverà ve lo spiego, ma dovete essere come sempre veloci e fedeli, ok? Con questo ascoltiamo Franco Dani che ritorna con Aspettami.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E ci siamo, l'appuntamento con Impressioni di settembre, che vi dà l'opportunità, per quelli che saranno veloci, bravi e fedeli, di ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Dovete soltanto darmi una risposta esatta su una domanda che vi farò in merito alla musica italiana. In questo caso vedo qual è la domanda che sta per arrivare. Voi dovete soltanto indovinare oggi il nome di un grande artista, anche perché parliamo di una delle canzoni più belle in assoluto della musica italiana. Il brano è Rimmel, c'è una strofa fantastica che recita: e qualcosa rimane fra le pagine chiare, fra le pagine scure. Bellissima canzone, fantastico testo. Voglio sapere chi è che canta questa canzone, come si chiama il cantautore. Dovete scrivermi la soluzione al 331 240 7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.
0: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Come al solito con il nostro appuntamento per aggiudicarvi i nostri gadget arrivano tantissimi messaggi. Oggi devo dire che il quesito è anche abbastanza semplice. Allora, se pensate di essere stati più bravi e i primi a rispondere, non vi ho ancora dato la soluzione, però attenzione, ecco, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta che avete diritto ai nostri gadget. Se non riceverete questo messaggio, è pazienza, riprovate a partecipare per tutto il weekend, perché impressione di settembre lo ritrovate in tutti i programmi a cominciare da oggi fino a domenica sera. Quindi mi raccomando, attenti, precisi, anche perché devo dire oggi è veramente facilissimo il quesito. Tra poco vi do anche la soluzione. Ritorna anche la nostra rubrica Top Star, mettiamo a confronto sia gruppi ma anche grandi artisti della musica italiana e internazionale. Oggi Drupi e Fausto Leali, due voci che sono molto diverse, però per certi aspetti un po' si assomigliano. Ne parliamo tra poco, prima però ascoltiamo Johnny Dorelli con Solo più che mai e subito una coppia fantastica, Pacifico con Gianna Nannini, Tu che sei parte di me.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo sul ring virtuale della musica con due grandi personaggi, ma soprattutto due grandi voci della musica italiana, Fausto Leali e Drupi. Il primo è uno dei cantanti più noti e amati della musica leggera italiana, con una voce che è diventata un marchio di fabbrica. Un timbro ricco e profondo, un grande controllo vocale. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce lo ha reso un cantante molto apprezzato dal pubblico, non solo per il suo talento vocale, ma anche per l'intensità delle sue interpretazioni. Il secondo, all'anagrafe Giampiero Anelli, è noto per la sua voce calda e profonda, che ha saputo conquistare il pubblico, e non solo in Italia. Alcune delle sue canzoni sono state apprezzate anche all'estero, soprattutto nei paesi di lingua italiana come Svizzera, Belgio e Germania, dove la musica italiana ha una lunga tradizione di ascolto.

0: Anche se entrambi hanno avuto un grande successo, le loro carriere sono state caratterizzate da stili musicali che si distinguevano per sfumature diverse. Drupi più melodico e intimo, Fausto Leali più energico e influenzato da rhythm and blues. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
1: Romantica, sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta. Sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E ci siamo per la soluzione con l'appuntamento Impressioni di settembre. E vediamo un po' chi è stato il più veloce a indovinare l'artista, darmi la risposta esatta del cantautore che canta la canzone Rimmel. Era talmente semplice, stiamo parlando di Francesco De Gregori. Come vi ho detto prima, se pensate di essere stati i primi, aspettate sempre il messaggio della nostra redazione. Tra poco ritorno il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta, quindi scopriremo il protagonista di oggi. Nel frattempo, però, vi ricordo anche che se volete prenotarvi potete scrivere al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Adesso Mauro Ottolini con Buonasera signorina e subito Franco Fasano con E quel giorno non mi perderai più.

0: signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night.
1: Romantica, per rivivere musica, storie e ricordi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: senti chi ci ascolta, l'appuntamento con i nostri radioascoltatori, io lo dico sempre, noi ascoltiamo chi ci ascolta, vi diamo voce ogni venerdì pomeriggio, abbiamo questo spazio che va tra le 17 e le 18, dove insieme ai nostri amici raccontiamo un po' di cose, un po' di storie. E anche oggi, come tutti i venerdì, devo presentarvi il nostro ospite, ve lo presento immediatamente. Siamo in campagna, siamo nella bellissima città di Salerno e con noi c'è il nostro amico Stefano. Stefano, buon pomeriggio.
1: No, ciao Lucio, grazie l'invito, è un piacere stare su Radio Romantica, oserei dire quasi un piccolo sogno che si avvera, visto che sono un grande fan di Radio Romantica.
0: Ma che bello, fa piacere che tu sia un fan sfegatato di Romantica Radio, ci racconterà un po' di cose. Però adesso, come al solito, io sono molto curioso, chiedo sempre un po' dove ti trovi, qual è la tua città. Abbiamo detto Salerno, però ecco, tu sei uno di quelli che quando si sveglia la mattina vede questo mare bellissimo.
1: Ho questa grande fortuna, diciamo che Salerno è baciata letteralmente da Nostro Signore, perché non solo può gioire di un'aria meravigliosa che proviene dall'Appennino, che è esattamente alle spalle,
0: certo,
1: ma poi si affaccia su questo mare stupendo che è un po' il fiore all'occhiello di tutto il territorio, riesce a coniugare non solo la bellezza ma anche l'economia, perché porta tanto turismo tra le varie costiere, e oramai Salerno è diventato un punto di riferimento per le costiere,
0: certo.
1: Grazie alle infrastrutture costruite negli ultimi anni, parlo di porto con le crociere che sbarcano giornalmente, ma
0: l'aeroporto
1: e tanto altro, insomma.
0: E quindi diciamo ci sono tanti fattori che hanno contribuito notevolmente alla crescita di questa città, che poi noi ricordiamo, almeno in Italia, è conosciuta anche per alcuni eventi particolari. Adesso siamo in estate, però se parliamo per esempio in Italia, tra le prime città ad adottare questo spettacolo delle luci d'artista è stato Salerno, che poi è stata riconosciuta in tutta Europa per questa sua popolarità.
1: Bravo, è stata una grande intuizione, insomma, di una ventina di anni fa,
0: giusto,
1: che effettivamente ha portato addirittura milioni
0: di turisti,
1: insomma, di persone che hanno potuto anche apprezzare la bellezza della città stessa. Salerno ha una grande storia, una storia soprattutto legata al Medioevo, perché Salerno è stata sede di principato, prima dell'anno 1000 dai Longobardi, addirittura poi i Normanni e tante altre dominazioni, che però hanno portato tanta bellezza e ricchezza in città.
0: Vero, allora vedo che si è preparato anche dal punto di vista storico, la cosa ci fa molto piacere, il nostro amico Stefano. Diciamo anche che è una città, a parte la storia bellissima, a parte le bellezze che ci sono, per fortuna anche meno caotica di quelle grandi città italiane, che sono comunque belle, come Roma, come Napoli, come Milano, come Torino. Però Salerno rimane sempre una città che non è estremamente caotica, ecco perché vicino al mare.
1: È una delle grandi ricchezze di Salerno è proprio questo, il fatto di non essere una grande città, quindi appunto caotica, con questa leggerezza, diciamo, che c'è anche nella vita di tutti i giorni, grazie al fatto che si respira un'aria decisamente più allegra, più soddisfacente per lo spirito, per il fisico e quant'altro. Gode anche di molte ricchezze artistiche, tesori letteralmente, quali la cattedrale di Salerno, ovviamente
0: Matteo,
1: famosissima cattedrale di San Matteo, ma poi anche di chiese barocche meravigliose, che niente hanno da invidiare alle più belle chiese napoletane.
0: Allora noi ne parliamo ancora tra poco, perché abbiamo diciamo un po' sforato per quanto riguarda questo nostro piccolo spazio, per ascoltiamo un po' di musica. Per questo dicevo, Stefano, ascoltiamo adesso un po' di musica, poi continuiamo a parlare, anche perché, visto che tu sei così informato su Salerno, non dimentichiamo che è stata anche la prima scuola di medicina, quindi abbiamo un posto bellissimo che possiamo
1: medica
0: tranquillamente anche citare. Allora Stefano, ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo un pezzo bellissimo che ricorderai sicuramente, di Patti Pravo, si intitola Pazza Idea.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.
2: Sia quando ci stai tu, stavi insieme.

ma voglio stare con te, caga becco pensiero, quando te vega mi pare un sogno, e poi sto sogno.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Senti chi ci ascolta, oggi siamo a Salerno, questa splendida città, ne abbiamo parlato anche perché abbiamo il nostro ospite di oggi che è preparatissimo in merito proprio a questo argomento, ci stava parlando delle bellezze di questa città di mare, però Stefano adesso sono sempre un po' curioso perché chiediamo sempre un po' ai nostri amici, in questa bella cornice salernitana tu cosa fai, di cosa ti occupi, di cosa ti sei occupato?
3: Vedi, la mia passione per la città di Salerno o per... le bellezze artistiche in genere è proprio dovuto al fatto che io sono un pittore. In particolare sono un pittore di arte sacra.
2: Non lo sapevo, vedi, guarda, veramente un grande privilegio questo, perché significa che quindi, quando tu parlavi di queste cose lo facevi perché hai anche una preparazione.
3: Assolutamente, sono uno studioso.
2: Senti,
3: insomma,
2: e quindi tu, la tua vita è proprio legata al fatto che tu realizzi delle opere tue o spesso ti capita anche
3: io sono un pittore professionista.
2: Perfetto.
3: E realizzo pale d'altare per le chiese, io sono in particolare molto presente nelle chiese del Cilento.
2: Perfetto.
3: A Salerno ho pochi dipinti, insomma, come si dice, nemo profeta in patria.
2: Capita sempre, proprio in ambito artistico è così, è sempre così.
3: Pochi dipinti, ma importanti a Salerno, di 3 metri di altezza. Insomma,
2: senti Stefano, sono curioso di sapere però, visto che tu hai un lavoro fantastico, tra l'altro bisogna avere anche un background culturale abbastanza importante, come è nata questa cosa o quanto ti sei accorto di avere questo talento e poi perché proprio ancora l'arte sacra, che poi tra l'altro è l'arte che ha dominato nel Medioevo, sappiamo benissimo, insomma, dalla cultura italiana.
3: In particolare io mi rifaccio molto al 600 napoletano, è quella l'epoca, anche perché vedi Lucio, io sono sempre convinto che è quella l'epoca che ha generato le opere d'arte più belle.
2: Certo.
3: Se noi tutti entriamo in un museo qualsiasi, agli Uffizi, non so, a Firenze, o ai Musei Vaticani,
2: sì,
3: o qualunque altro, a Capodimonte, dov'è che restiamo realmente affascinati? Davanti al 600,
2: certo,
3: davanti al proto barocco o al barocco stesso. In particolare il napoletano, Napoli è una città molto vicina a Salerno e che offre sotto questo punto di vista luoghi artistici davvero meravigliosi. Io ho avuto la fortuna di conoscere il grande professore Achille Della Ragione, un po' il Vittorio Sgarbi napoletano,
2: certo,
3: per intenderci,
2: certo, sì,
3: il quale mi ha aperto delle porte in genere chiuse ai più e ho potuto ammirare opere d'arte incredibili chiuse dai tempi del terremoto dell'80, pensa un po', e ancora chiuse, ci sono delle chiese, dei luoghi che non si possono visitare, e grazie a lui, insomma, ho potuto invece godere di queste bellezze. Parliamo di opere di Luca Giordano,
2: Luca Giordano, la scuola napoletana fantastica. Ti faccio una domanda un po' provocatoria.
3: Bravo.
2: Ti faccio una domanda un po' provocatoria, ne approfitto per ritrovare una persona che vedo che con passione parla del suo lavoro ma anche dell'arte in generale, che un valore che noi abbiamo in Italia, forse che ci invidiano un po' tutto il mondo, perché non è che queste cose sono in tutto il mondo. E allora tu pensi che noi, e specialmente dalle nostre parti, diamo importanza a questo grandissimo patrimonio che è un vero e proprio capitale, non soltanto dal punto di vista artistico ma anche da un punto di vista economico?
3: Ma il vero problema è che noi ce l'abbiamo proprio perché ne possiamo godere tutti i giorni, tutti i giorni non ne godiamo realmente. È un po' come, guarda, noi abbiamo la costiera amalfitana un passo da noi a Salerno, tuttavia io ci vado una volta ogni 5 anni, è rarissimo, insomma, è davvero raro. Perché? Perché
2: certo,
3: proprio perché ce l'ho sotto casa. È un po' quello che avviene con l'arte, non
2: siamo,
3: ci rendiamo
2: abituati,
3: conto,
2: siamo abituati,
3: siamo troppo
2: tu.
3: Troppo abituati,
2: esatto.
3: Entriamo in una chiesa e distrattamente guardiamo le pareti, ma
2: sì,
3: non ci rendiamo conto di che cosa c'è appeso a quelle. Io invito sempre a fare un giochino a tutti.
2: Come?
3: E cioè, quando entri in una chiesa e vedi un dipinto, incomincia a chiederti che cosa rappresenta. Se uno vede una chiave in mano a un uomo, quella
2: certo.
3: chiave evidentemente rappresenta San Pietro,
2: è
3: no?
2: ovvio,
3: e quel santo sarà San Pietro, o un'aquila dietro a un personaggio,
2: sì.
3: è San Giovanni Evangelista.
2: Certo.
3: Quindi perché ogni santo ha il suo attributo iconografico, si dice, e quindi chiediamoci davanti al dipinto, cerchiamo di entrare nella logica del dipinto e del pittore.
2: Perfetto.
3: Tu sai benissimo che forse non voglio
2: ci fermo un attimo,
3: però...
2: perché è molto molto interessante questa
3: lo
2: cosa.
3: Immagino.
2: Ecco, però prendiamo ci prendiamo tra un attimo, vediamo soltanto qualche minuto per prendere una canzone, così magari poi dopo torniamo su questa cosa, perché avevo una
3: d'accordo.
2: Curiosità che volevo chiederti.
3: D'accordo,
2: e parlando
3: d'accordo.
2: Però sempre d'arte, ritorna anche Santino Rocchetti tra poco con Dolcemente Bambina, però sta là, non ti muovere, perché
3: bello.
2: Sei ancora qua con noi su Senti Chi Ci Ascolta.
3: Va bene.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. In Sicilia, Misilmeri, arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev e Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Vuelta di Spagna in chiusura, una settimana dopo aver perso il leader Tadej Pogacar per una brutta caduta durante l'ottava tappa, la UAE Emirates si ritrova con la squadra dimezzata. Ai ritiri degli scorsi giorni di Pablo Torres e Jay Vine segue anche quello di Pavel Sivakov, costretto a salire in ammiraglia nella frazione di oggi a causa di un malore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Romantica Radio, l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Oggi stiamo imparando un sacco di cose. Poi quando si ha a che fare con un artista, oggi il nostro amico Stefano da Salerno è un artista professionista, nel senso che ci ha spiegato la sua attività, che non è soltanto la sua attività ma anche la sua passione, perché penso che un artista se non ha una forte passione, Stefano, non riesce a esprimere totalmente quelle che sono le sue potenzialità, giusto?
5: Assolutamente. Io sono il cosiddetto talento naturale, cioè non ho fatto accademia e mi sono formato con le mie mani innanzitutto, ma soprattutto girando per chiese e musei.
4: Ti sei fatto ispirare.
5: Assolutamente.
4: Molto importante. Senti, giusto un secondo, magari ce lo spieghi in pochi secondi, ma quando uno, prima ci stavi spiegando che dobbiamo fare questo giochino, che quando andiamo in un museo bisogna mettersi là a guardare quelli sono i particolari, perché l'artista quando realizza un'opera, alla fine quei piccoli particolari poi sono gli elementi fondamentali per mandare il suo messaggio, perché l'arte in generale è una forma di messaggio universale, no? L'artista in quel momento sta lanciando un messaggio. È vero, allora, che uno si deve mettere là e anche un po' guardare l'opera dal proprio punto di vista in maniera anche abbastanza soggettiva, cioè per comprendere la grande.
5: Allora ti dico un aneddoto. Io sono solito frequentare una chiesa qui a Salerno, si chiama Chiesa di San Giorgio, una chiesa barocca meravigliosa che niente ha da invidiare, il caso di dire le chiese barocche napoletane più belle.
4: Sì.
5: E lì c'è un dipinto del grande Francesco Solimena,
4: cosiddetto
5: Abate Ciccio. Sì, Solimena, il quale ha dipinto il San Michele che sconfigge i giganti, che io ritengo sia il capolavoro più bello che abbiamo a Salerno e dell'arte italiana in generale, uno dei più grandi capolavori dell'arte italiana, bisogna andarlo a vedere. È un tesoro che custodisce la città di Salerno, di questo Francesco Solimena, parliamo di un pittore a cavallo tra il 6 e il 700. L'aneddoto qual è? Che io spesso vado lì in quella chiesa e non vado a pregare, ammetto che non vado a pregare, ma vado ad ammirarmi questo dipinto. Quindi, come vedi, l'ispirazione proviene proprio dai grandi maestri, dai grandi del passato.
4: Allora, torniamo invece adesso un po' a parlare ancora d'arte, parliamo di musica. Tu sei un ascoltatore insieme anche alla tua signora, ho scoperto, mi stavi anche raccontando.
5: Come si chiama
4: la signora, Stefano? Come si chiama?
5: Maria Rosaria.
4: Allora, Maria Rosaria, che ringraziamo anche perché ascolta Romantica. Parliamo adesso un po' di canzoni. Da un artista, ecco, vorrei sapere qual è la canzone che tra quelle che noi abitualmente mettiamo, tu conosci il nostro format, che sono canzoni.
5: Oddio.
4: tantissime.
5: Senti,
4: c'è un pezzo che magari ricordi in particolare.
5: No, ma sai, mi sono molto appassionato ultimamente ai gruppi degli anni 70.
4: Quindi?
5: Sto seguendo qualche concerto in giro, sono stato l'altro ieri praticamente qui vicino in provincia di Avellino, Calabrizio,
4: sì, dove?
5: A vedere i Cugini di Campagna.
4: Ma bravissimi,
5: molto
4: bravissimi.
5: Spesso anche Radio Romantica li ha portati,
4: come no, noi siamo, sì, noi siamo stati ospiti anche delle loro serate,
5: e quindi meravigliosamente mi piace tantissimo,
4: perfetto,
5: una bella canzone,
4: perfetto. Quindi oppure, ecco, per ricordare un po' quelle canzoni che fanno parte proprio del nostro repertorio, avete gli stessi gusti?
5: Però c'è una canzone che voglio mettere nella top ten,
4: dimmi,
5: ed è dei New Trolls. Hai sentito quella carezza della sera?
4: Ah, beh, quella è fantastica,
5: un salto nella bellezza non solo musicale ma anche del testo, perché credo che sia la top ten tranquillamente della canzone italiana.
4: Okay.
5: nella top ten,
4: allora la metteremo effettivamente nella nostra gold list, come si dice, insomma, di quelle sono le canzoni,
5: esatto,
4: magari preferite
5: nella gold list,
4: anche
5: bravo,
4: dei nostri radioascoltatori. Va bene, mi fermo ancora un attimo perché a proposito di canzoni io continuerei con Fiorello, Finalmente Tu, e dopo si ritorna ancora con Senti Chi Ci Ascolta, il nostro amico Stefano da Salerno.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Senti chi ci ascolta, appuntamento che sapete ogni settimana racconta ai nostri radioascoltatori, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta. Ne approfitto anche per ricordarvi che se volete prenotarvi per questo appuntamento basta scrivere al 331-240-7878 del nostro numero del WhatsApp. Oggi abbiamo conosciuto, stiamo conoscendo il nostro amico Stefano da Salerno, artista, professionista. Abbiamo anche detto che si ispira all'arte del Seicento italiano, quindi l'arte barocca in generale, possiamo dire così, e poi naturalmente che attualmente è ancora in pienissima attività e ci ha raccontato un po' di cose belle sulla città di Salerno, sull'arte italiana in generale. Ma adesso ti faccio una domanda, ecco, un po' più, non dico terra terra, ma sai, quelle cose un po' più tra i comuni mortali, che quando si parla di arte si diventa un po' eterei, no Stefano? Perché tu, cioè, l'arte è qualcosa che ti eleva un po' alla grande. Anche un po' ci raccontava una volta che per raggiungere la divinità bisognava abituare il nostro animo, il nostro intelletto.
1: Bravo, infatti a chi me lo chiede, io dico che non dipingo per vivere ma per non morire.
0: È un
1: grande classico,
0: è diciamo, vero questo,
1: di miei pittori.
0: È vero. Allora, detto questo, stiamo imparando un sacco di cose, però andiamo, dicevo, terra a terra. Allora, quando è capitato la prima volta che hai ascoltato per esempio Romantica Radio per tornare alle nostre cose?
1: Ma sai, allora, io sono un grande appassionato della canzone napoletana classica, non di questa canzone napoletana che si sente oggi, te lo dico.
0: Sto parlando della poetica.
1: Esatto. E in particolare un canale regionale, vabbè, penso che ne posso fare il nome, canale 21.
0: Ah sì, canale 21, perfettamente.
1: No, sul canale 21, sulla Smart TV, c'erano un paio di televisioni che si vedevano attraverso canale 21, e cioè Edoardo TV e Romantica Radio.
0: Allora sì,
1: Edoardo TV trasmetteva, sì, Edoardo TV trasmetteva tutti i programmi riguardanti la cultura napoletana in genere, Edoardo TV. E Radio Romantica, capitava così per caso a volte di ascoltare Radio Romantica, e mi affascinò il fatto che appunto metteva tutte queste belle canzoni dei tempi nostri. Io ho 63 anni, sono del 63, e quindi ecco che mi sono appassionato alla radio, e poi abbiamo scoperto invece che esisteva proprio il canale 788 sul televisore,
0: anche
1: il nostro. E non manca mai che il mio televisore è collegato dalla mattina alla sera sul canale 788.
0: Che bello, Stefano, ma che bello. Grazie veramente per questa fedeltà.
1: È un grande piacere aver scoperto questo canale, perché significa effettivamente un ritorno alle radici. E soprattutto, ecco, Ivano Michetti, proprio l'altro giorno, che tu conoscerai benissimo, Ivano, dei Cugini di Campagna, dal palco ha detto una cosa molto interessante. Dice: spiegatemi voi quale canzone di quelle moderne si può cantare nel mentre che ti fai la barba.
0: No, è vero.
1: Invece tutti noi canticchiamo canzoni degli anni 60, 70, 80, ma le canzoni moderne sono rare.
0: Parlava qualche mese fa, perché noi siamo stati radio ufficiale del premio Mogol Battisti, del premio del Festival Mogol Battisti, e a un certo punto si parlava proprio anche con il maestro Mogol, si parlava di questo fatto, che c'erano delle canzoni che in realtà restano nella memoria, le sue, ma anche tantissime altre di quel periodo, mentre di quelle che
1: si canticchia
0: sempre, invece quelle moderne stranamente non si ricordano più. Vabbè, Stefano,
1: ma probabilmente perché sono canzoni sintetizzate, quelle di oggi sono fatte al computer, quindi molto
0: e un
1: spesso...
0: po' faccio un paragone azzardato, un po' quando tu dipingi una cosa bellissima fatta ancora con la mano, ancora con la tua mano, con i tuoi pennelli, con i tuoi colori, quindi fai i tuoi insomma le tue cose, e quando poi si stampa una cosa che viene fatta,
1: allora il paragone è correttissimo,
0: giusto?
1: Il paragone, perché purtroppo oggi si fa anche nel mio mestiere si fa tanto abuso del computer,
0: della tecnologia,
1: posso assicurare,
0: è vero.
1: Della tecnologia, c'è chi proietta le immagini sulle tele e le dipinge, e purtroppo sì, avviene, è un po' l'autotune della pittura.
0: Vedi quante cose che scopriamo. Va bene, Stefano, ti ringrazio per essere stato con noi, veramente.
1: Senti, voglio giusto approfittare per invitare, io sono di Salerno e lavoro a Salerno, però ho la possibilità di organizzare alcune mostre in quel di Sapri, proprio nel periodo periodo estivo.
0: Sì, vai.
1: Proprio da domani 8 agosto, insomma, partirà una mostra che durerà fino a settembre inoltrato, fino al 15
0: quindi,
1: di settembre.
0: Diciamo è partita già l'8 di agosto, e quindi si protrarrà fino alla fine di settembre,
1: esatto.
0: Giusto a Sapri?
1: Esatto,
0: perfetto,
1: è stato sbagliato
0: perfetto.
1: Un poco di conto.
0: No, non
1: diciamo.
0: ti preoccupare,
1: finisce tra un paio di settimane praticamente, esatto. Quindi insomma è alla casa del Buon Pastore in Sapri,
0: va bene.
1: È una mostra di pittura. Ovviamente
0: va bene, grazie Stefano, ti lascio le tue cose.
1: E poi chi vuole visitare il mio sito stefanotrapanese.it e va a vedere qualche opera d'arte delle mie, insomma.
0: Stefanotrapanese.it, non dimenticate, potete tranquillamente,
1: perfetto,
0: insomma, apprezzare anche il lavoro del nostro amico Stefano. Ti lascio,
1: grazie.
0: Ti ringrazio perché sei stato con noi
1: e buon lavoro.
0: Tra poco dalla linea ad Alessandra, come ci sentiamo lunedì, e non dimenticate la prossima settimana ancora con Senti chi ci ascolta.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Buon venerdì sera, amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi fino alle 21. Ringrazio il nostro amico Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e lo ritroverete lunedì alle 15 sempre qui su Romantica Radio. Com'è andata questa giornata? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo però di migliorarvi le prossime tre ore con le nostre chiacchiere, con le nostre rubriche. Ci sarà anche la possibilità di portarsi a casa un gadget di Romantica. Insomma, tanti motivi per ascoltarci. Uno in particolare è la musica, che è la più bella del mondo, la più romantica, e iniziamo proprio con quella. Fabio Concato, che riascolteremo tra poco con Fiore di Maggio. Subito Natasha Bedingfield, Soulmate. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

amici cari, com'è andato questo venerdì? Magari non vedevate l'ora che arrivasse perché avete programmato un bel weekend chissà dove. Fatemi sapere tutto, sono curiosissima. E poi insomma fatemi sapere anche da dove ci ascoltate in questo momento, dove siete. Molti saranno ancora in vacanza, qualcuno starà tornando dopo una giornata di lavoro, altri si staranno rilassando, qualcun altro starà preparando la cena, c'è chi invece si sta preparando magari per uscire e trascorrere una serata chissà dove. Insomma, raccontatemi tutto di voi, sono curiosa anche questa sera di scoprirvi, ma più che altro di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora 331-240-7878 per comunicare con noi con un WhatsApp. Se volete, amici cari, potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi auguro buona serata con Umberto Tozzi, Un'altra vita e Fred Buongusto, una canzone che amo in modo particolare.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni

0: uno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Tanta musica si ascolta qui su Romantica, ma non solo, ci sono anche tante rubriche da vivere insieme, come Top Star, che arriverà tra poco. Questa sera si scontreranno due personaggi incredibili, Anna Ops e Mia Martini. Di questo parlerà Top Star tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella che amiamo tanto. E a proposito di Anna Ops, riascolteremo Pagliaccio Azzurro tra poco. E subito invece una dichiarazione d'amore che sembra uscire direttamente dal diario di un uomo ferito. Mino Reitano l'ha incisa in un periodo particolarmente intenso della sua carriera, quando alternava palchi televisivi e tournée senza sosta, ma riuscì comunque a darle un'interpretazione intima, quasi sussurrata. Mino Reitano, avevo un cuore che ti amava tanto.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Ancora una sfida al femminile. Da un lato Anna Oxa, dall'altro Mia Martini. La prima si è fatta notare giovanissima partecipando al Festival di Sanremo nel 1980 con la canzone Un'emozione da poco, che fu un grande successo e la lanciò nel panorama musicale italiano. Dotata di una voce davvero unica, potente e versatile, ma anche di una presenza scenica d'impatto, è sempre stata una cantante che ha cercato di sperimentare con il proprio stile, passando dal pop al rock, alla musica d'autore e persino alla musica elettronica. La carriera di Mia Martini, la Mimì della musica italiana, è stata segnata da grandi successi, ma anche da periodi di difficoltà personale e professionale. Una voce roca, profonda, intensa, è sempre stata capace di emozionare e colpire profondamente il pubblico. Durante la sua carriera è stata vittima di una serie di pregiudizi e superstizioni che hanno influenzato negativamente la sua vita privata e professionale.

0: Anna Oxa e Mia Martini hanno condiviso una carriera parallela nel panorama musicale italiano, entrambe note per le loro voci potenti e per la loro capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica. Nonostante le differenze stilistiche e di personalità, c'era un legame di stima reciproca. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Vi dico benvenuti a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. State con noi perché abbiamo tanta bella musica da farvi ascoltare e tante belle cose da raccontarvi. Stasera voglio anche invitarvi sui nostri social. Venite su Facebook, su Instagram, su YouTube, su TikTok di Romantica. Lì trovate ogni giorno un sacco di contenuti che noi pubblichiamo. Parliamo degli artisti, delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio, quindi venite a trovarci e entrate nella grande famiglia di Romantica anche sui social. Poco fa, amici cari, abbiamo riascoltato una puntata di Top Star e volevo ricordarvi che questa rubrica tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica Radio in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, ricordate che c'è il sito romanticaradio.it e lì potete trovare tutte le puntate di Top Star in podcast. Va bene, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo i Dick Dick con Vendo Casa e subito Riccardo Azzurri, Amare Te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti, ancora buona serata a tutti voi e grazie a chi ci sta scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è bellissimo scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E saluto Martina da Montorfano, in provincia di Como. Sta rientrando dopo una giornata di lavoro e ci sta ascoltando in auto. Ciao cara, grazie per averci scelto e buona serata. E poi un saluto deve arrivare anche a Gabriele, che è a Tula, in provincia di Sassari. Lui sta finendo di lavorare nel suo negozio, dice: vi ascolto ogni giorno, mi fate compagnia tra un cliente e l'altro. Ma che bella scelta hai fatto. Un bacione Gabriele, buona serata a te. E poi dal Lazio un abbraccio deve arrivare a Chiara di Bassano Romano, in provincia di Viterbo. Lei sta preparando una cena tra amici e racconta che le nostre canzoni mettono subito una bella atmosfera in casa. Ma grazie Chiara, buona serata a te con Walter Foini, Faccia di Luna, e Sandro Giacobbe, Signora Mia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Amo e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Quante canzoni del passato, vero? Scopriamo con Napoli Pop, questa collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Intanto buona serata amici miei, e se non l'avete fatto vi invito a scaricare l'app di Romantica. In questo modo, se ci mettete sul vostro telefono oppure sul vostro tablet, potete portarci ovunque nel mondo. E non solo, insomma, l'app è gratuita, potete scaricarla in qualsiasi momento e può farvi compagnia in un momento in cui dovete aspettare qualcosa e volete ascoltare della musica, oppure quando non avete altri mezzi per poter ascoltare la radio. Ecco, in questo modo Romantica potrà essere sempre con voi. Va bene amici cari, buona serata, buon appetito, cominciamo a dirlo fin da adesso, magari qualcuno cenerà presto. Vi regalo le prossime canzoni. Franco Califano tra poco, lo riascolteremo con Io non piango. Subito Alex Damiani, È stato bello con te.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Nella serata di Romantica Radio parliamo anche di una notizia che è quasi poetica. In Giappone, amici, un team di ricercatori ha sviluppato il primo fiore robotico, capace di aprirsi e chiudersi come un vero bocciolo, reagendo alla luce, alla musica e persino alla presenza umana. Non è un gadget, serve a studiare come le piante rispondono agli stimoli dell'ambiente, ma sta già diventando un oggetto di design ricercatissimo. Ecco, questo sarebbe il fiore o la pianta giusta per me, perché io ho un po' di difficoltà a far sopravvivere le mie piante. Poi si sa, insomma, i fiori recisi muoiono molto presto. Ecco, io vorrei scegliere il fiore robotico. Chissà se l'idea è piaciuta anche a voi. Fatemelo sapere al 331-240-7878 e segnate questo numero, perché tra pochissimo vi servirà anche per riuscire a conquistare un gadget di Romantica. Intanto buona serata con Orietta Berti, tu sei quello, e Michele Zarrillo, chiedi alla luna.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi, ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche ci donate, Claudio da Napoli.
1: Ragazzi, sono sintonizzato in questo momento con voi, e così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari, andate sempre così, auguri, e andate avanti sempre così, forza. Sono Lorenzo da Volla, un bacione a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
4: Amici cari, avete voglia di conquistare un gadget di Romantica? E allora vi spiego come fare. Dovete rispondere a questa domanda, naturalmente inviando un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà e ci darà la risposta giusta riuscirà a conquistare il gadget di Romantica. Allora, in Insieme a te non ci sto più, una strofa di questa canzone dice: arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Ricordate questo brano, ma noi vogliamo sapere chi canta questa canzone. E allora scrivetemelo immediatamente con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che mi darà la risposta giusta si porterà a casa un gadget firmato Romantica.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Una nuova ora inizia con Romantica Radio, con Alessandra Riccetti. Benvenuti, buona serata, buon appetito con noi e ringrazio tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Io saluto la nostra amica Tiziana che ci ascolta da Arezzo, sta rientrando dopo una giornata abbastanza pesante. Dice: non vedo l'ora che sia domani perché andrò al mare insieme a mio marito Carlo. Buon mare, sarà sicuramente un weekend strepitoso. Un saluto deve arrivare anche a Varese, dove c'è Rocco. Rocco ci sta ascoltando mentre aspetta la moglie. Lei praticamente sta preparando la cena. Lui mi dice: ha apparecchiato la tavola, ha sistemato come sottofondo Romantica Radio. E stasera, insomma, sono da soli, quindi cena romantica per loro. E buona serata con un bacione. E poi saluto Pietro, lui è a Napoli e si sta vivendo la sua città, dice, al 100%, perché lui lavora a Milano e in questo periodo è in ferie e a Napoli. Dice: mi sto godendo il mio golfo, mi sto godendo le mie strade, sto trascorrendo belle giornate e vi ascolto. Grazie caro, un bacione e buona serata a te con queste belle canzoni. Nada, dimmi che mi ami, che ami, che tu ami solo me. E i Bee Gees, Rest Your Love on Me.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio e parliamo di amicizia. Nessuna porta che sbatte, nessun messaggio drammatico. Succede spesso. Semplicemente ci si scrive meno, le chiamate diventano rare, gli impegni crescono e un giorno ci si accorge che quella persona che era ovunque nella nostra vita è diventata un ricordo. Gli psicologi chiamano questo fenomeno amicizia a ciclo naturale. Quando cambiano le abitudini, cambiano anche i compagni di viaggio, ma questo non toglie valore a ciò che è stato. Alcuni legami durano per sempre, altri lasciano un segno profondo, anche se appartengono solo a un capitolo della nostra vita. E secondo gli psicologi va bene così, perché non tutte le amicizie devono attraversare tutta la nostra vita. Alcune compaiono semplicemente in una parte del percorso. E a voi è capitato di perdere così per strada un amico, un'amica cara? Fatemelo sapere al 331 240 7878. Intanto buona serata con i Nomadi, Mille e una sera, e Amedeo Minghi alla leggera.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ogni sera qui su Romantica Radio, dal lunedì al venerdì con Alessandra Riccetti. E poi, lo sapete, alle 21, dopo di me, arriva Roberto Malvagia. Anche questa sera affronterà un argomento davvero molto interessante, quindi rimanete con noi per scoprirlo. Vi farà compagnia fino a mezzanotte e poi, dopo di lui, arriverà il nostro Alex Poli, che con la sua voce vi cullerà fino alle 3 di notte. Quindi Romantica Radio non vi lascia mai soli, anche voi scegliete di rimanere con noi. E buona serata con Marcella Bella nell'aria. Subito Adriano Celentano, che cosa ti farei?

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
1: Romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amici cari, ricordate, poco fa vi ho letto la frase che fa parte di una canzone e vi ho chiesto chi canta questa canzone. Allora, la canzone in questione era Insieme a te non ci sto più, e questo ve l'avevo detto. E praticamente la strofa era Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Vi ho chiesto chi cantava questa canzone, insomma, era facilissimo, Caterina Caselli, in tantissimi avete indovinato, naturalmente il più veloce, soltanto lui si è aggiudicato il gadget di Romantica. Se però, insomma, non siete riusciti a conquistarlo, potete sicuramente riprovare perché ci saranno tante altre occasioni per partecipare qui su Romantica Radio. State con noi. Va bene, per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie per averci seguito, ascoltato. Grazie per i vostri messaggi. Siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ringrazio anche la Camilla perché lei è solo lei che cura tutta la parte che riguarda la regia di questo programma. Amici, ci sentiamo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Claudio Baglioni, Amore in corso, e Alice, Io voglio vivere. Da Alessandro un bacio, buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì. Ciao!

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Primi giorni di questo mese di settembre, Roberto Malvagia con voi in questo appuntamento delle 21, dalle 21 alle 24, noi staremo insieme appunto sino alla mezzanotte prima dell'arrivo di Alex Poli Romantica Night. Allora, il venerdì sera, no, che ha una qualità particolare, la settimana comincia finalmente ad allentare la presa, i pensieri smettono di correre tutti insieme, e anche chi è ancora in macchina, in cucina o alle prese con le ultime cose da sistemare, sente che qualcosa sta cambiando. Ieri abbiamo attraversato la grande evoluzione dagli sceneggiati in bianco e nero alla serialità quotidiana. Questa sera entriamo proprio nelle case dei Forrester, saliamo sulla nave di Love Boat, attraversiamo le passioni delle telenovelas messicane, brasiliane, fino ad arrivare a Palazzo Palladini e alla Napoli di Un Posto al Sole. Parleremo di Dynasty, parleremo di Love Boat, dei suoi amori nati durante una crociera, di Anche i ricchi piangono, che trasformò Veronica Castro in un volto familiare, di Dancing Days, e delle produzioni brasiliane di Beautiful con Brooke, Ridge, Eric, Stephanie. Proveremo a capire perché ci affezioniamo così tanto a chi vive dentro uno schermo, perché difendiamo un personaggio, ne detestiamo un altro, aspettiamo un matrimonio, soffriamo per un tradimento. 331 240 78 78, la mia mail, roberto@romanticaradio.it.

Cominciamo da una parola che negli anni Ottanta aveva già dentro il lusso, gli intrighi, gli abiti, il potere, le famiglie incapaci di vivere in pace, ovvero Dynasty. La serie arrivò in Italia su Rete 4, era il 15 settembre del 90, dell'82, per poi passare a Canale 5 dal 1984. Ebbene, al centro c'erano i Carrington, famiglie, i Colby, ecco, famiglie ricchissime, ma tutt'altro che protette dall'infelicità. Dynasty, che trasformò la ricchezza in spettacolo, ma mostrò anche qualcosa di molto semplice. Avere ville, aziende, abiti e automobili non metteva al riparo dalla gelosia, dal bisogno di essere amati, dalla paura di perdere il proprio posto. Era una soap, diciamo così, di prima serata, pensata in grande, ma sotto le spalline i gioielli e le stanze immense. Sotto queste c'erano le emozioni, no? Il rancore tra ex coniugi, la competizione, figli contesi, segreti, le seconde occasioni, il desiderio di non essere sostituiti. Forse fu proprio per questa la sua forza, farci entrare in un mondo irraggiungibile e mostrarci che sentimentalmente non era affatto così lontano.

Abbiamo accennato a Dynast e visto che questa sera parliamo delle soap che entrarono soprattutto negli anni Ottanta nelle nostre case, allora voglio salutare questa nostra cara amica che si chiama Simona da Viterbo. Mia madre dice adorava Christy, mia zia invece sosteneva Alexis qualunque cosa facesse. La puntata continuava a tavola con le loro discussioni. Marco da Napoli, Dynasty, mi faceva pensare prima di tutto agli abiti, alle case. Sembrava che perfino un litigio dovesse avvenire in modo elegante. Salvatore da Napoli, la cosa più bella delle grandi soap era che coinvolgevano anche chi sosteneva di non guardarle, ed è proprio così, è assolutamente vero. Quante volte qualcuno entrava nelle stanze dicendo io non la seguo, sono qui solo un momento, e poi domandava chi avesse tradito, chi, perché una coppia ecco si fosse lasciata. La soap aveva questa capacità straordinaria, catturare anche attraverso, diciamo, la frequentazione indiretta. Bastava vivere nella stessa casa magari di chi la guardava, prima o poi imparavi i nomi, le rivalità e le relazioni.

le soap opera che entrarono nelle nostre case negli anni 80. Parliamo di questo Love Boat, che debuttò negli Stati Uniti, era il 1977, divenne uno dei telefilm più riconoscibili degli anni 80. In Italia restò legato anche alla sigla Profumo di mare, no? Capace di evocare immediatamente la nave, l'equipaggio, l'inizio di una nuova storia sentimentale. Il meccanismo era formidabile ma molto semplice, c'era un equipaggio stabile, ogni viaggio, ecco, salivano nuovi passeggeri con problemi, speranze, relazioni da risolvere. Poi c'era il comandante, ecco, il commissario di bordo, la direttrice della crociera, insomma tutti diventavano parte familiare in un mondo che cambiava continuamente. Ogni crociera offriva praticamente nuove possibilità, una coppia in crisi poteva ritrovarsi, due sconosciuti potevano innamorarsi, era leggero, rassicurante, adulto, ecco, non rinunciava ai problemi, ma li collocava così dentro una cornice in cui il pubblico poteva credere che una soluzione fosse sempre possibile.

Tra poco lasceremo gli Stati Uniti, entreremo proprio nell'America Latina, entreremo nel mondo delle telenovelas messicane, brasiliane, dove il sentimento diventava più accessibile, le ingiustizie più netti, i segreti familiari più dolorosi. Ritroveremo Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, Sonia Braga in Dancing Days. Parleremo delle differenze sociali, delle famiglie ostili, delle rivincite, degli abbandoni. Poi arriveremo al 1990, quando i Forrester entreranno nelle case italiane e cominceranno una storia televisiva capace proprio di attraversare intere generazioni.

Venerdì sera, Bromantica Radio, io sono Roberto Malvagia. E allora arriviamo a un titolo diventato così popolare da essere usato ancora oggi, anche da chi non ha mai seguito la telenovela. Anche i ricchi piangono, è proprio così, la produzione messicana realizzata nel 1979, che aveva come protagonista Veronica Castro, nel ruolo di Mariana. La storia attraversava povertà, eredità nascoste, differenze sociali. La serie comprendeva qualcosa come circa 250 episodi, Arrivò in Italia nei primi anni 80 attraverso i circuiti locali, ma anche Rete A, per poi essere trasmessa su Rete 4 nei primi anni 90. Il titolo conteneva già tutta una promessa: la ricchezza non impediva il dolore, il denaro non proteggeva dall'abbandono, le ville non cancellavano la gelosia. E chi partiva dal basso magari poteva anche attraversare sofferenze enormi, ma magari conquistare la dignità, l'amore e la centralità nella storia stessa. Veronica Castro divenne per molti spettatori proprio un volto domestico, non era soltanto l'attrice messicana di una produzione lontana, era Mariana, la donna che compariva ogni giorno nel pomeriggio della casa. La si seguiva mentre si stirava, si preparava il pranzo, magari si prendeva un caffè o ci si concedeva una pausa. Non era soltanto evasione, era anche uno spazio personale, anche quando l'intera famiglia lo considerava semplicemente il momento della telenovela.

Dal Messico al Brasile, 1982 c'era Dancing Days, una produzione brasiliana del 78, arrivò su Rete 4 e contribuì così a rendere popolare in Italia Sonia Braga. La storia univa melodramma, modernità, così vita notturna, relazioni familiari. La sua prima programmazione risale in Italia, era la primavera dell'82. Ecco, le telenovelas brasiliane avevano spesso una tonalità diversa da quelle messicane, restavano sentimentali naturalmente, ma portavano anche le città, la musica, il corpo, il cambiamento sociale, proprio le contraddizioni tra le classi. Sonia Braga, che sembrava una protagonista proprio costruita per rimanere immobile dentro Aldo Lola, aveva energia, sensualità, conflitto. Ecco, accanto a Dancing Queen arrivarono altre produzioni come Acqua Viva, una storia brasiliana del 1980. In quelle serie il pubblico scoprì le case, gli abiti, la musica, i paesaggi. Ecco, e questa forza è del melodramma popolare: non essere scelti, essere abbandonati, scoprire un tradimento, perdere un figlio, non essere riconosciuti dalla famiglia, amare qualcuno che appartiene ad un mondo diverso. Ecco, le telenovelas potevano essere eccessive sicuramente, ma non erano mai timide di fronte proprio così alle emozioni.

0: romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

Torniamo ai vostri messaggi di questa serata. Saluto Romeo da Potenza. Mia madre guardava anche i ricchi piangono mentre stirava. Quando la storia diventava importante, però, il ferro, così ci ha scritto, si fermava. Sandra da Altamura. Veronica Castro aveva un volto capace di soffrire per una puntata intera senza risultare distante. Mia nonna parteggiava per lei, come dice, per una parente. Pierluigi da Olbia, siamo addirittura in Sardegna. Mia madre diceva che non guardava per sapere chi si sarebbe sposato, guardava le telenovelas per vedere se una donna trattata male avrebbe finalmente trovato rispetto. Ecco, dietro il matrimonio, l'eredità e il riconoscimento del figlio c'era spesso una domanda di giustizia. La protagonista non cercava soltanto il principe, cercava un posto, un nome, una dignità, il diritto di essere ascoltata in un mondo che aveva proprio deciso chi fosse ancora prima di conoscerla.

Venerdì sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Questa sera parliamo delle telenovelas. Era il 4 giugno del 1990, arrivò in Italia una soap destinata a diventare un vero fenomeno di costume, Beautiful, così. Le vicende di Forrester che entrarono nelle case italiane attraverso personaggi come Eric, Stephanie, Ridge e Brooke. La produzione era ambientata nel mondo della moda di Los Angeles, sarebbe diventata così familiare da generare imitazioni, parodie, discussioni. C'era Brooke Logan che rappresentava la persona che arrivava dall'esterno e pretendeva un posto in un mondo che non l'aveva mai di fatto invitata. Stephanie Forrester, che difendeva la famiglia, il nome, l'azienda Ridge, che era l'uomo conteso, indeciso, idealizzato, però capace di aprire relazioni che sembravano terminate. Eric, che era il patriarca, diciamo così, ma anche un uomo con fragilità, con molte contraddizioni. Ecco, il pubblico non seguiva soltanto la moda, i matrimoni, i tradimenti, seguiva un sistema familiare. Poi la rivalità, no? Tra Brooke e Stephanie. E in mezzo c'erano amori, figli, aziende, matrimoni destinati a non diventare mai definitivamente tranquilli. Beautiful, che trasformò l'incredibile ripetizione delle relazioni in un rito quotidiano. Ecco, lo spettatore sapeva che tutto poteva tornare in discussione. Forse era proprio questa la sua consolazione segreta. Niente era davvero mai concluso. Tutto poteva ricominciare di nuovo.

0: romantica. La magia delle emozioni senza tempo.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più,

Vicini alle 23, tra poco entreremo nell'ultima ora. Parleremo anche di Un posto al sole. Era il 1996. La SOP entrò dentro una città italiana con un palazzo, un quartiere, il lavoro, le differenze sociali, le famiglie, i problemi molto vicini, ecco, alla quotidianità del pubblico. Da prima potremmo anche capire perché una SOP così longeva riesca a sopravvivere ai cambi di attori, alle nuove abitudini, persino alla trasformazione dei mezzi con cui guardiamo la televisione. Perché forse, ecco, non continuiamo a seguirla soltanto per sapere che cosa accadrà, la seguiamo per sapere che quei personaggi a una certa ora saranno ancora lì.

Abbiamo superato le 23, io sono Roberto Malvagiasino, alla mezzanotte con me. Il 21 ottobre del 1996 Rai 3 trasmise per la prima volta Un posto al sole. Da quel momento Palazzo Paladini Napoli e i suoi personaggi avrebbero costruito una storia quotidiana, ecco, fatta di famiglie, di amicizie, di lavoro, di differenze sociali, conflitti. La grande novità stava nella vicinanza: non una dinastia petrolifera americana, non una casa di moda di Los Angeles, non un ranch, un palazzo, luogo capace proprio di mettere insieme persone di diverse età, condizioni economiche, carattere, storie personali. Napoli non funzionò soltanto come sfondo, era un elemento narrativo: il mare, i quartieri, il lavoro, i cantieri, il linguaggio, le contraddizioni proprio della città. E questo modificò anche il rapporto con il pubblico, i personaggi sembravano più vicini perché affrontarono questioni riconoscibili, problemi economici, famiglie ricomposte, figli, il lavoro, la violenza, le differenze generazionali. I rapporti di vicinato, la SOP tornò a essere una piazza televisiva in cui le persone entrarono, litigavano, si innamoravano, sbagliavano, si perdonavano, ma continuò questo fil rouge, no? Se vogliamo, uno spazio in cui le relazioni venivano osservate abbastanza lungo da rivelare chi eravamo.

Perché ci siamo affezionati negli anni così tanto alle soap? Parliamo di questo. La prima risposta è probabilmente la frequentazione, i tempi continui, no? Vedere un personaggio ogni giorno, ogni settimana, creò fin dagli anni Ottanta familiarità. Lo incontravamo mentre cambiavamo casa, i figli crescevano, ecco, finiva un lavoro, cominciava una relazione. Pensavamo di ricordare una trama, però in realtà ci ricordavamo dove abitavamo, quando la guardavamo, chi sedeva accanto a noi, che lavoro facevamo, a che ora si pranzava, chi aveva il telecomando, chi commetteva o fingeva di non seguire. Nella vita reale, ecco, molte situazioni restano aperte, non riceviamo sempre spiegazioni, confessioni o giustizie. Nelle soap invece i segreti prima o poi venivano e emergevano, il tradimento veniva scoperto, il figlio ritrovato. Ci vollero centinaia di puntate, però di racconto prometteva che qualcosa veniva prima o poi alla luce. Le soap, ecco, portavano all'estremo ciò che nella vita adulta spesso avevamo e abbiamo trattenuto: l'ambizione, la gelosia, la vendetta, il bisogno di riconoscimento, la paura dell'abbandono. Ci permettevano proprio così di osservare queste emozioni senza doverle vivere direttamente.

Tiziano da Messina, siamo in Sicilia. Tra gli ultimi saluti di questa serata beautiful è il momento in cui mia madre si sedeva dopo aver sistemato tutto. Oggi, quando sento la sigla, non penso a Riggia, dice, ma penso a lei. Patrizia da Bari, siamo in Puglia, Love Boat. Ecco, era una televisione rassicurante, così ci ha scritto, era una telenovela, aggiungo io, rassicurante. Sapevi che ci sarebbero stati problemi, ma anche che la nave avrebbe continuato il viaggio. Savino da Genova, Dynasty, mi faceva sognare il lusso. Le telenovelas mi facevano desiderare la giustizia, un posto al sole mi faceva riconoscere la vita quotidiana. Se volete scrivermi, questa è la mia mail, roberto@romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 7878. Ed è questa probabilmente la verità più importante di tutta questa serata. I personaggi televisivi restano, ma la commozione arriva proprio dalle persone reali che guardavano queste soap opera insieme a tutti noi.

In prossimità della mezzanotte questa sera siamo entrati nelle ville di Dynasty, abbiamo navigato su Love Boat, seguito le sofferenze, magari il riscatto di Marina in Anche ricchi piangono, abbiamo attraversato il Brasile con Dancing Days, abbiamo incontrato i Forester in Beautiful e infine siamo arrivati a Napoli dentro Palazzo Palladini, la lunga quotidianità di un posto al sole, le grandi soap serali, ecco, offrivano lusso, potere, scontri spettacolari, la telenovela quotidiana costruiva riscatto, ingiustizia e questa partecipazione emotiva c'era Beautiful che trasformava il pranzo e il primo pomeriggio in un appuntamento stabile, un posto al sole che riportava proprio il genere dentro una realtà italiana magari riconoscibile. Siamo in chiusura, dicevo, di questo appuntamento, da Roberto Malvagio è davvero tutto, ci ritroveremo lunedì prossimo, tra poco Alex Poli, tra poco Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto lunedì sera alle 21, qui su Romantica Radio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: lasciamo solo case o ricordi. Lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto. Un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: said Dave.
1: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.